Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Tutti conoscono Levi's, il popolarissimo brand di jeans che ha dato una svolta alla storia della moda e dell'abbigliamento casual. Ma chi è il famoso Levi, l'inventore dei denim più amati del mondo? L'azienda Levi Strauss & Co. deve le sue origini al bavarese Lob Strau, un giovane imprenditore tedesco che all'età di 24 anni decise di lasciare la Germania e di raggiungere i suoi due fratelli, che avevano avviato con successo un'industria di abbigliamento a New York. Nel 1850 si trasferì a San Francisco, dove la corsa all'oro aveva raggiunto il suo massimo splendore e aveva attirato sulla Golden Coast migliaia di lavoratori alla ricerca di fortuna nelle miniere americane. Levi Strauss iniziò a vendere articoli di merceria e tessuti ai minatori californiani e, ascoltando i loro bisogni, si rese conto che avrebbe dovuto realizzare per loro capi d'abbigliamento più resistenti che non si scucissero o logorassero facilmente durante il duro lavoro. La prima idea di Strauss fu quella di realizzare dei vestiti utilizzando la tela delle tende, ma alla fine decise di unire la robustezza del tessuto denim alla resistenza dei rivetti di rinforzo. Un sistema messo a punto dal sarto Jacob Davis, con il quale, dopo aver registrato il brevetto dei jeans, nel 1873 diede origine alla Levi Strauss & Co. In quegli anni il brand lanciò la salopette, capo ideale per i lavoratori di manovalanza, perché aveva le bretelle già incorporate e una grande tasca centrale pensata per portare comodamente con sé tutti gli attrezzi del mestiere. In pochissimo tempo la salopette in denim del famoso brand divenne la divisa da lavoro per eccellenza di minatori e operai americani. Ben presto la Levi Strauss & Co. iniziò a realizzare sullo stile della salopette anche pantaloni da lavoro, i famosi jeans 5 tasche, anche se all'epoca erano chiamati waist overalls, almeno fino al 1960, quando fu finalmente adottato il termine jeans. Ma in che modo un indumento prettamente da lavoro diventa un capo d'abbigliamento imprescindibile in qualunque armadio? Il motivo è Marlon Brando, che nel Selvaggio, film del 1953, indossa i jeans come capo d'abbigliamento quotidiano per tutta la pellicola. Da quel momento in poi, i jeans Levi's divennero il nuovo abbigliamento alla moda indossato da ragazzi ribelli, rockstar, ma anche uomini e donne comuni, che non lo consideravano più soltanto un capo pratico e funzionale, ma un vero e proprio pantalone da mettere tutti i giorni. Marlon Brando, una leggenda, che fa diventare il jeans una leggenda.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Sappiamo che abbiamo trovato qualcuno di speciale quando si può stare zitti e condividere un piacevole silenzio. Uma Thurman, Pulp Fiction.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Le regole sono ciò che gli artisti rompono. Ciò che è memorabile non è mai nato da una formula. Bill Bernbach.

0: Legend Story.
1: Gianni Agnelli, Berlusconi, Elon Musk e Bill Gates prima o poi dovranno dire la verità. Hanno scoperto il segreto per diventare ricchissimi giocando ore e ore al gioco protagonista della nostra storia, il Monopoly. Il 5 novembre del 1935 viene messa in vendita la prima scatola di Monopoly, creata da Charles Darrow e pubblicata dalla famosa casa di giochi Parker Brothers. Quello che pochi sanno è che tabellone e meccanica di gioco sono frutto praticamente di uno scippo creativo da parte del creatore Darrow. Da una trentina di anni, infatti, negli Stati Uniti si era diffuso un gioco, The Landlord's Game, inventato da tale Elizabeth Maggie. Elizabeth Maggie aveva creato The Landlord's Game a scopo didattico per spiegare le teorie dell'economista Henry George. George affermava nei suoi scritti che le proprietà devono essere ad esclusivo appannaggio privato, che la natura appartiene alla comunità e che i monopoli statali sono la causa principale della povertà. Sì, il gioco più capitalista della storia nasce proprio come una critica al sistema economico. Il gioco di Maggie era coperto da un brevetto statunitense del 1904 ed era stato prodotto per la prima volta nel 1906. Ma la cosa più incredibile è che in America divenne un vero e proprio folk game, cioè un gioco popolare dove ognuno apportava piccole modifiche al concept originale. Charles Darrow era uno di quei giocatori che apportò piccole modifiche al gioco originale e lo propose alla Parker Brothers, che incredibilmente lo rifiutò. Darrow non si perse d'animo e produsse artigianalmente le prime 500 scatole chiamandole definitivamente Monopoly. Visto il grande successo, la Parker Brothers cambiò idea acquistando i diritti del Monopoly di Darrow e anche quelli della Landlord Game di Maggie, per non avere problemi di copyright. Il successo fu immediato e crescente, tanto che si stima abbiano giocato a Monopoly più di 500 milioni di persone, entrando nel Guinness dei primati come il gioco da tavolo più giocato di tutti i tempi. Le varie edizioni sono diventate anche oggetti di collezionismo. Pensate che in Francia, per festeggiare gli 80 anni del Monopoly, è stata pensata un'iniziativa di marketing abbastanza particolare. In 80 scatole dell'Axe sono stati nascosti soldi veri e addirittura in una di queste scatole l'intero capitale con cui si gioca Monopoly, 20.580 euro. Per questo gioco leggendario resta solo una domanda: dove abbiamo sbagliato noi tutti che abbiamo giocato a Monopoly per non diventare così ricchi come Agnelli, Berlusconi, Musk e Gates?
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che. Se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
4: Ciao.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Esiste solo una coppia nella storia dello spettacolo capace di far ridere letteralmente tutto il mondo. Quella coppia è Stanlio e Ollio. Stan Loren e Oliver Hardy hanno fatto la storia della comicità, pur chiamandosi in modo diverso in ogni paese. Dick and Doff in Germania, Flip e Flap in Polonia o Gordo e Omagro in Brasile, Stanlio e Ollio in Italia. Quando parte The Cuckoo Song, la loro inconfondibile sigla, il buon umore comincia a farsi strada. Ancora oggi in tutto il mondo sono celebrati dall'Associazione Internazionale Figli del Deserto. Sono due autentiche icone del grande schermo, e anche del piccolo. Bisogna attendere il 1926 perché Stanlio si unisca finalmente ad Ollio nel corto Duck Soup. In realtà Stanlio e Ollio si conoscono già perché hanno lavorato insieme in The Lucky Dog, un film del 1921, ma non hanno ancora costruito il loro futuro duo comico. Dal 1926 al 1951 Stanlio e Ollio stregano il pubblico. Poco importa che si tratti di corti, sketch o lungometraggi. I personaggi che i due attori portano in scena sono come nella vita reale, legati da una profonda amicizia. A far sbellicare il pubblico dalle risate però è senza dubbio il contrasto che caratterizza gli improbabili compari. Grosso, alto ed elegante l'uno, mingherlino, quasi insignificante e goffo l'altro. I personaggi di Ollio sembrano animati dalla convinzione di poter sovrastare l'amico per astuzia ed esperienza, convinzione che viene smentita puntualmente ad ogni sketch. Quelli di Stanlio, invece, sembrano incarnare il ruolo di spalla perenne, anche se in realtà innescano le storie di volta in volta narrate e conquistano il pubblico per il caratteristico modo di frignare, l'aria sorniona ed i gesti distratti. Già a partire dal 1927 il duo comico ottiene il consenso degli spettatori americani. Sono gli anni di La battaglia del secolo, pellicola caratterizzata dal celeberrimo sketch delle torte lanciate in faccia. The Music Box è invece il primo corto di Stanlio e Ollio ad aggiudicarsi nel 1932 un Oscar. Intorno al 1947, almeno per quanto riguarda gli USA, i due attori accusano un calo di popolarità. Rimediano quindi andando in tour in Europa e sbancando letteralmente i botteghini. Nel vecchio continente girano anche il loro ultimo film insieme, Atollo K. La pellicola però si rivela un grosso fiasco. La coppia, ormai anziana e piuttosto malandata, accetta di lavorare ancora, stavolta per i bambini. Il progetto sottoscritto prevede infatti che Mr. Lorer e Mr. Hardy raccontino in TV delle fiabe, dei nonni sui generis che parlano ai nipotini sparsi per il mondo sfruttando il crescente potere del tubo catodico. Purtroppo però le pessime condizioni di salute dei due attori rendono irrealizzabile il progetto. È il 1955 e da lì a due anni, dopo lunga agonia, sarebbe morto prima Ollio e poi, a distanza di altri 8 anni, Stanlio. Ma diciamo la verità, questo geniale duo non è mai morto, perché chi è capace di strappare sempre in tutto il mondo una risata è di diritto immortale.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia. Joker.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il problema di molte donne è che si emozionano per un non nulla e poi lo sposano. Certo.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, in one moment.

0: Legend Story. Per Enrico Piaggio è la moto della rinascita. Per i ragazzi degli anni 70 è una filosofia di vita. La Vespa è il simbolo di un sogno. Incarna i valori dell'indipendenza e della spensieratezza che venivano ossessivamente ricercati in quel tempo. Perché dopo la guerra c'era bisogno di respirare aria di libertà e salire in sella una Vespa offriva proprio questa possibilità. Il primo spot pubblicitario rappresenta appieno questo spirito. La giovane protagonista perde l'autobus, situazione che generalmente crea un senso di frustrazione e impotenza, ma arriva un giovane ragazzo a bordo della sua Vespa bianca e le offre un passaggio verso la fermata successiva. Ma quando l'autobus riparte, lei è ancora lì, ha scelto di andare in Vespa con lui. Una scena famosissima e molto divertente è quella del film Vacanze Romane del 1953, in cui Gregory Peck e Audrey Hepburn girano per Roma in Vespa combinando guai. Questo film ha reso famosi nel mondo Audrey Hepburn, che per la prima volta interpretava un personaggio centrale, e la Vespa. Ma com'è nata la leggenda? La fabbrica Piaggio produceva durante la guerra eliche, motori, aeroplani e persino motoscafi antisommergibili. Poi venne bombardata. Ma Enrico Piaggio non si arrende, ricostruisce anche la produzione aeronautica e si fa venire in mente un'idea rivoluzionaria: produrre un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico. Coinvolge l'ingegner Corradino ad Ascanio, geniale progettista e uomo che detestava le motociclette, quindi, secondo Enrico Piaggio, la persona perfetta per inventare qualcosa di completamente nuovo. E nell'autunno del 1945 disegna lo scooter che diventerà l'immagine della creatività italiana, la Vespa. Lanciata ufficialmente sul mercato nel 1946, ebbe un successo planetario. L'origine del nome Vespa rimane incerta. Secondo la versione più famosa, sarebbe nato da un'esclamazione di Enrico Piaggio che alla vista del prototipo esclamò «Sembra una Vespa!». Sia per via del suono del motore, sia per la forma della carrozzeria che, vista dall'alto, la rendeva somigliante all'insetto. Il primo lotto di Vespa 98 venne messo in vendita al prezzo di 55.000 lire. Oltre alla versione classica, venne messa in vendita una versione lusso a 61.000 lire, con alcuni optional. Nonostante lo scorrere degli anni, la Vespa rimane uno degli esempi di design industriale più riuscito al mondo. La sua linea, pur variando nel particolare, rimane inconfondibile nell'insieme. Qualsiasi sia il modello, qualsiasi sia l'anno di produzione, le sue caratteristiche fondamentali rimangono impresse a tal punto che l'oggetto Vespa è identificabile in modo univoco. Non vai fiero di uno scooter qualunque, ma della Vespa sì. Oggi la Vespa non è più solo un mezzo, è storia, è arte, è leggenda.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Non è nostalgia, è DNA. È Radio Legends.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Abbiamo raccontato tante leggende, ma il protagonista di oggi è troppo grande per poter raccontare tutta la sua vita in pochi minuti. Possiamo raccontare solo la fine della sua esistenza, a soli 32 anni. Morire così giovane è una delle caratteristiche che consegnano gli eroi al mito, specialmente se il nome di quell'eroe è Bruce Lee. Già, dopo la sua carriera leggendaria, dopo aver di fatto inventato un'arte marziale e un genere di film, la morte di Bruce Lee è avvolta in tante ombre. Passiamo ai fatti. Il 20 luglio 1973, giorno in cui Bruce Lee morì, l'attore e maestro di arti marziali era nel suo solito ottimo stato di forma fisica. Lee aveva trascorso il giorno a discutere con la produzione i dettagli sull'uscita del suo prossimo film, per poi passare il resto della serata a casa di Betty Ting Pei, la sua amante. Sulla salute di Bruce Lee non c'erano molti dubbi, eccetto un ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima, in cui Bruce era stato salvato appena in tempo da un edema cerebrale. Da allora in poi nulla più era accaduto, e Bruce Lee stesso aveva rassicurato tutti sul fatto che stesse bene. Secondo le testimonianze ufficiali, confermate poi dall'autopsia, quella sera Bruce ebbe un mal di testa e l'amante Betty gli diede un Equagesic, un normale analgesico. Bruce Lee si stese sul letto e non si svegliò più. Quando a ora di cena Betty provò a svegliarlo, vide che non rispondeva e la prima cosa che fece fu chiamare il produttore con cui Lee aveva passato la giornata, Raybon Chow. Dopo il suo arrivo e alcuni tentativi falliti di rianimarlo, chiamarono un dottore e all'arrivo del dottore fu deciso di chiamare un'ambulanza. Al momento dell'arrivo di Bruce Lee in ospedale era già clinicamente morto. Dall'autopsia emerse che la causa della morte fu un'anomala espansione del cervello, che durante il sonno crebbe di circa il 13%. Il coroner lo mise in relazione con l'analgesico assunto, forse come reazione allergica o effetto collaterale di un abbinamento con altre eventuali sostanze che Bruce stava assumendo in quei giorni. A stroncarlo fu dunque un secondo edema cerebrale. Il coroner usò la formula Death by Misadventure, che in inglese differisce da Death by Accident, proprio ad indicare l'esistenza di un comportamento volontario che abbia aumentato il rischio. In italiano traduciamo entrambe con morte accidentale. Questo nonostante l'equagesic non sia considerato un farmaco pericoloso. Tra le altre leggende legate alla sua morte si parla dell'esistenza di una prostituta con cui Lee sarebbe andato a letto quel giorno e con cui sarebbe diventato violento, risultando quindi un omicidio colposo da parte della prostituta per difesa. Le teorie più estreme parlano di avvelenamento volontario da parte dell'amante Betty, di società segrete che volevano Bruce Lee morto e dell'intervento della mafia locale. Tanti misteri. Una sola verità, Bruce Lee è una leggenda che nessuno mai dimenticherà.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: La fede, così come l'amore, non passa attraverso la ragione. Hermann Hesse.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: I dilettanti giocano per divertirsi quando fa bel tempo. I professionisti giocano per vincere in mezzo alla tempesta. Frank Capra,

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
8: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Chi può mai pensare che dietro la creazione di un romanzo che ha ridefinito un mito leggendario ci possa essere un'adolescente inquieta e dotata di grande talento nella scrittura come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein? Mary non ha compiuto ancora 19 anni e quella storia la scrive per scommessa come un gioco fra quattro amici annoiati. Quando pubblica sono appena 500 copie, neppure si firma, Mary non lo sa, ma dall'abile stato di grazia che le mosse la mano è nato un libro che è molto più di un libro. Sarà spettacolo, sarà cinema, sarà tragedia e parodia il suo Frankenstein, che cambierà per sempre la visione del mondo. Qualsiasi dibattito bioetico sui limiti e le possibilità della scienza, su robotica, clonazione, sulle radici della vita, sull'uomo come Dio, qualsiasi cosa del genere tra il 1818, quando esce il romanzo, e oggi, potrà essere riferibile a quel libro che resta imprescindibile. È l'animazione di un archetipo, l'istituzione di un personaggio che ha pochissimi pari, da Omero a adesso, e non guardiamo alla Grecia per caso, perché il titolo completo del romanzo è Frankenstein, il moderno Prometeo, con esplicito richiamo al mito dell'eroe che rubò il fuoco agli dei e fu per questo incatenato a una colonna, tormentato dall'aquila celeste per un tempo senza fine. Frankenstein nel libro non è il mostro è il dottore che lo plasma sfidando le leggi della vita, però il pubblico li confonderà, finendo per dare alla creatura il nome del creatore, perché i due si inseguiranno col dubbio su chi sia la preda e chi sia il cacciatore e l'uno si travaserà nell'altro. Arriverà al cinema nel 1931, negli Stati Uniti, con Boris Karloff e la regia di James Whale, fino alla parodia terribilmente divertente di Frankenstein Jr. nel 74, capolavoro di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman e Gene Hackman. Frankenstein è diventato un mostro per la ragione più antica del mondo. Nato buono, è stato tradito dal genere umano, dalla società che da sempre rifugge il diverso dalla cattiveria dell'uomo. Sebbene, a ben guardare, non sarebbe mai dovuto essere creato. Dargli la vita ha significato condannarlo alla solitudine eterna. Forse siamo tutti un po' Frankenstein, e tra le tante incarnazioni del mostro forse sarebbe meglio scegliere la creatura di Mel Brooks e ballare Putting on the Ritz con un sorriso beffardo sulla faccia. Sarebbe meglio.
0: Radio Legends.

0: This is me.
1: La natura, sola fonte possibile di felicità dell'uomo sociale, è sparita. Giacomo Leopardi.

0: after midnight.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
5: Perché le icone parlano Z.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Non è certamente una sorpresa considerare l'ovetto di cioccolato della Ferrero un prodotto leggendario. Kinder Sorpresa è stato ideato da William Salice, torinese, che entra in Ferrero come piazzista nel 1960 e dopo un periodo di formazione inizia a occuparsi di marketing, termine che in quel periodo non è poi così diffuso. Il suo lavoro è seguire i prodotti dalla nascita alla commercializzazione, passo dopo passo. Salice in azienda è il giorno che Michele Ferrero, rivolgendosi a tutti i suoi collaboratori, delinea i contorni, ancora un po' vaghi, dell'idea che ha in mente. «Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua?» chiede il patron dell'azienda. Perché hanno le sorprese dentro. Allora sapete cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni. Salice si mette subito al lavoro per trasformare l'idea in realtà. Non lascia niente al caso, perché vuole che il nuovo prodotto si presenti al meglio. Il contenitore della sorpresina, per esempio, è giallo perché richiama il colore del vero uovo e soprattutto l'idea di abbinarlo a una sorpresa giocattolo risponde a un bisogno tangibile del mercato. L'ovetto, ha raccontato lo stesso Salice, scomparso nel 2016, nasce fondamentalmente dalla povertà degli anni 70, quando non esisteva ancora negozi di giocattoli, ma non si voleva deludere i ragazzi. L'ovetto Kinder si sviluppa con l'ambizione di inserire un elemento di gioco nella quotidianità. Anche se c'era sempre bisogno del genitore o di un adulto per aiutare il bambino nella fase di costruzione della sorpresa, il risultato garantiva un sorriso immediato nel viso di ogni bambino. Entrato in commercio nel 1974, il Kinder Sorpresa ha segnato intere generazioni e il suo successo non accenna a diminuire. Le sorprese sono rappresentate da piccoli e ingegnosi giocattoli di plastica e raramente in altri materiali, legno o lega metallica. Dal 1991 sono state introdotte le miniature dipinte a mano e le sorprese vengono sempre più ricercate e collezionate. Il loro valore come oggetti da collezione è aumentato esponenzialmente, malgrado non esistesse un elenco ufficiale delle sorprese che si poteva trovare nell'ovetto Kinder, e solo recentemente sono stati stampati elenchi da parte della Ferrero. Dal 1974, 30 miliardi di uova Kinder Surprise sono stati venduti in tutto il mondo. 30 miliardi di sorprese che ogni giorno regalano sogni a grandi e piccini.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Il dolore, come tutte le sensazioni, è una porta per entrare nell'anima. Isabella Allende, il gioco di Ripper.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Ci sarà sempre qualcuno che guarda a te come un esempio da imitare. Non deluderlo. Jackson Brown Jr. The world is a vampire.

0: Legend Story.
1: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR, sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e il disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia, i francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Plaigny, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.
0: Radio Legends.

Sono convinto che ogni essere umano abbia un numero finito di battiti cardiaci. Non intendo sprecare i miei correndo in giro per fare esercizi. Neil Armstrong.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento e sono fortunati in questo senso coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game o libro gioco è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, è il lettore a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Vivere è così sorprendente che quasi non rimane tempo per qualsiasi altra cosa. Emily Dickinson.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
3: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale. Marcel Proust.

Legend Story. C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è a un

0: albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV. In pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la piña colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco, e il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni. Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, nella passione e nel ridere si ottiene una vera crescita culturale. Dario Fo.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Forgiven.
1: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
2: Forse non tutti sanno che gli indiani nativi americani furono sterminati dalla superiorità delle armi bianche, dei fucili Winchester, dagli esplosivi o forse, come sostengono alcuni, dal whisky e dall'alcol che ne fiaccava la forza militare. Ed è paradossale sapere che proprio una tribù indiana, i Seminole, sono dal 2007 i proprietari di una delle catene di ristoranti più famose e leggendarie del mondo, l'Hard Rock Café. Tutto nacque a Londra. Proprio in questa città Peter Morton, laureato a Denver in economia amministrativa, dirigeva il bar-ristorante Great American Disaster. Il locale contava 52 posti ed era anche il primo ristorante di Londra a essere allestito con souvenir americani. Nel 1970 Isaac Tigret, un altro americano trasferitosi nel Regno Unito, incontrò Morton e decise di fondare con lui un nuovo ristorante. L'idea era quella di creare un luogo dove gli inglesi avrebbero potuto essere avvolti dalla cultura e dal modo di vivere e di mangiare degli statunitensi. Il successo della formula fatta di hamburger e rock and roll fu immediato e diverse star della musica cominciarono a frequentare il locale, prendendo l'abitudine di lasciare un oggetto di loro proprietà che prontamente veniva messo in esposizione. Il primo regalo fu la Fender donata da Eric Clapton nel 1979, seguito dalla chitarra di Pete Townshend e la maglietta firmata da Debbie Harry. Anche Paul McCartney è un assiduo frequentatore e il connubio con i Beatles venne sancito quando Morton e Tigret pagarono circa $2,500 ad Alan Aldrich, illustratore dei Beatles, per disegnare il logo del ristorante, in tutto simile a quello attuale con la scritta Hard Rock Café. Tigret conobbe proprio nel suo locale l'ex moglie di Ringo Starr, Maureen Starkey, che poi sarebbe diventata sua moglie. I due soci purtroppo litigarono e scatenarono una vera e propria guerra per aprire in giro per il mondo l'Hard Rock Café più grande e più pieno di reliquie rock. Questa battaglia terminò con l'acquisto di circa 190 locali sparsi in 59 paesi diversi nel mondo da parte dei Seminole che, ironia della sorte, promuovono la cultura che ha sterminato la loro stirpe in cambio di un fatturato sempre più leggendario.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: Non c'è dovere che sottovalutiamo di più del dovere di essere felici. Stevenson.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Nell'anno del Signore 1314, patrioti scozzesi affamati e soverchiati nel numero sfidarono il campo di Bannockburn. Si batterono come poeti guerrieri, si batterono come scozzesi e si guadagnarono la libertà. Queste sono le parole del protagonista della nostra leggenda, William Wallace. Forse il nome vi dice poco, ma se vi cito un film del 1995 che ha vinto 5 Oscar su 10 nomination, tutto vi sembrerà più chiaro. Braveheart, cuore impavido. Il film è un vero e proprio cult che conoscono in molti. Molto meno popolare è lo scenario storico reale in cui si inseriscono le gesta di William Wallace. Nella seconda metà del XIII secolo, Scozia e Inghilterra sono in buoni rapporti. I problemi cominciano nel 1286 con la morte di Alessandro III, re di Scozia, che precipita in una scogliera con il suo cavallo, non lasciando nessun erede al trono. L'unica pretendente legittima è la nipote di 3 anni, Margherita. I clan scozzesi, vista la giovane età, decidono di organizzare una reggenza di 6 guardiani che devono sedare una serie di insurrezioni interne. Re Eric di Danimarca e soprattutto Edoardo I d'Inghilterra, che ha mire imperialiste nei confronti del territorio scozzese, decidono di intervenire, sancendo un patto in cui Margherita avrebbe dovuto sposare Edoardo II, il figlio del re inglese, rendendo definitivamente la Scozia uno stato vassallo. I 6 guardiani scozzesi però non vengono informati di questo accordo e, pur fieri della loro indipendenza, si trovano di fronte al fatto compiuto. A complicare le cose, la piccola Margherita muore nel viaggio per raggiungere la Scozia, gettando il paese nel caos. Ignari delle sue mire, i 6 guardiani scozzesi affidano la scelta del trono proprio a Edoardo I d'Inghilterra, che tra i tanti pretendenti opta per John Balliol, cercando di creare un re fantoccio al servizio dell'Inghilterra. Infatti Edoardo chiede al nuovo re di Scozia di aiutarlo nella guerra contro la Francia, ma la nobiltà scozzese si rifiuta e addirittura stringe un accordo con i francesi di mutuo soccorso contro l'Inghilterra stessa. La reazione del re inglese è l'invasione della Scozia. Edoardo spoglia dei poteri reali Balliol e lo imprigiona nella Torre di Londra. È in questo complicatissimo quadro che entra in scena William Wallace, nato nel 1270 a Eldersley e cresciuto con la fierezza e gli ideali dell'indipendenza scozzese. Nel 1297 giura fedeltà a Balliol e lotta strenuamente contro gli inglesi, come narrato più o meno nel film, che, come tutte le produzioni hollywoodiane, è pieno di falsi storici, come lo Ius Primae Noctis, cioè il diritto da parte di un potente di abusare carnalmente di una fanciulla, o l'indossare il kilt da parte degli scozzesi, un indumento che all'epoca dei fatti non era stato ancora inventato. Il film, al di là delle inesattezze storiche, resta una testimonianza cult di come per lottare per la libertà occorre un leggendario coraggio.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z. Perché le icone parlano Z. Più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Se nelle notti di luna piena il vostro pensiero è barricarvi in casa in preda alla paura, allora credete alla leggenda del lupo mannaro. Ma qual è l'origine di questo mito? Il termine lupo mannaro deriva dal latino medioevale melanconia lupina o morbo lupino e venne introdotto nell'uso comune nel 1500 come trasformazione del termine volgare latino lupus hominarius. Ogni civiltà umana, in qualunque continente fosse localizzata, ha ereditato miti in cui si rinvengono uomini che hanno l'abilità di trasformarsi in un animale differente secondo la localizzazione geografica. Così si ebbero uomini leone e iena in Africa, orso nella Russia europea, tigre in Asia, condor e giaguaro in America meridionale e bisonte in quella settentrionale. Gli uomini lupo furono preponderanti nell'Europa continentale occupata dalle popolazioni di origine indoeuropea. Nei miti greci, il primo lupo mannaro che si conosca è Licaone, re degli antichi Arcadi, gli abitanti di una regione del Peloponneso centrale. Una leggenda molto antica fa di Licaone un re buono e saggio, trasformato in lupo da Giove per aver fatto un sacrificio umano. Con l'avvento del cristianesimo, la trasformazione in lupo viene associata alla figura di Satana, che in cambio di favori trasformava l'umano, che l'aveva evocato, in una bestia assetata di sangue. Molto spesso la licantropia ha assunto il ruolo di leggenda per giustificare malattie come l'ipertricosi, dove chi ne è affetto si ricopre di peli in tutto il corpo, o la licantropia clinica, che è la forte convinzione da parte di una persona di essere un animale, sviluppando comportamenti o sentimenti suggestivi di tale convinzione. Nella maggior parte dei casi riportati dalla letteratura psichiatrica contemporanea, le persone credono di essere dei lupi, ma ci sono anche casi in cui i pazienti si sono identificati in altri animali, quali serpenti, cani o gatti. Per quanto assurda la trasformazione di un essere umano in un animale appaia, la licantropia sembra essere una manifestazione di molte malattie psichiatriche, di disturbi depressivi e di episodi psicotici, ed è stata diagnosticata e documentata nelle storie di famosi serial killer. Il licantropo è stato protagonista in diversi film e serie TV che ne hanno sancito definitivamente la leggenda e la paura che possiamo provare in ogni notte di luna piena.

0: Legends Spot.
1: And action! Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
4: Imparare a vedere è il tirocinio più lungo di tutte le arti. Edmond et Jules de Goncourt.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non avere paura della perfezione, tanto non la raggiungerai mai. Salvador Dalí.

0: Legend Story. Il male che gli uomini compiono si prolunga oltre la loro vita, mentre il bene viene spesso sepolto insieme alle loro ossa. In questa frase di William Shakespeare si può scorgere parte dell'essenza del personaggio leggendario che vi racconteremo. Jack the Ripper, ovvero Jack lo squartatore. Per Jack non si può parlare né di bene né di sepoltura, perché dopo oltre 100 anni ancora non si ha la certezza di chi potesse essere. Mentre il male che ha compiuto è andato ben oltre la sua vita, e le sue gesta sono per antonomasia gli atti del primo serial killer della storia. Pur essendo solo 5 le vittime accertate e 15 quelle probabili, Jack lo squartatore ha sempre affascinato tanto, a tal punto che dalla sua storia sono stati tratti film, libri e persino fumetti. Per i pochi che non conoscono la storia di Jack the Ripper, dobbiamo dire che tutto inizia nella Londra vittoriana, dove opera un assassino seriale di prostitute con il vizio di mutilare le sue vittime. Malgrado le indagini della polizia e l'alto numero di sospettati, non c'è mai stata nessuna sicurezza sulla sua reale identità, anche se fra tutti sembra che un barbiere polacco di nome Aaron Kosmiski possa essere stato Jack lo squartatore. Gli elementi per incolpare Kosmiski c'erano tutti. La sua bottega era proprio a Whitechapel, luogo in cui il mostro inizia ad operare. La sua professione di barbiere gli dava la possibilità di accedere a numerosi rasoi e coltelli, e addirittura Kosmiski sembra abbia terminato la sua vita in un manicomio. Il 7 settembre 2014 furono effettuati esami su campioni di DNA rimasti su uno scialle appartenuto ad una delle vittime che vennero messi in relazione al DNA dei sospettati. Risultò che Kosmiski era il vero colpevole, anche se molti esperti hanno rigettato questo test, affermando che non c'erano prove che lo scialle appartenesse a una delle vittime e che questa notizia fosse stata gonfiata ad arte per pubblicizzare l'uscita dell'ennesimo libro su Jack lo squartatore. Dopo oltre un secolo, ancora non siamo in grado di sapere chi era veramente Jack. Sappiamo solo che il male spesso affascina. I libri e i film sono pieni di personaggi maligni ma irresistibili come Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti o come Anthony Perkins di Psycho, ma di questi conosciamo i volti, sappiamo la loro storia. Mentre per Jack lo squartatore ha senso il verso di Shakespeare: possiamo chiudere con il passato, ma il passato non chiude con noi.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
3: Job down in the city.
2: You see, we never, ever,

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
6: Il numero dei respiri che fai nella vita è irrilevante. Ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. Will Smith. Hitch.

0: Brisbane, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Il protagonista della nostra storia è proprio il signore dell'isola che non c'è, Peter Pan, la creatura letteraria di James Matthew Barrie, che in una serie di libri all'inizio del Novecento gala una popolarità a Peter soprattutto in Inghilterra, ma che non rappresenta la figura iconica che il mondo ha di Peter. Addirittura nei suoi scritti dà pochissimi cenni sulle fattezze del suo personaggio. Dice che è un bambino sperduto che sa volare, ha dei denti da latte e suona il flauto come il dio Pan. Il resto lo lascia alla fantasia del lettore. Diciamo la verità, per tutti la leggenda di Peter Pan è legata soprattutto al successo planetario del film della Disney del 1953, Le avventure di Peter Pan, diretto da Hamilton Lusk, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Jack Kinney. È il 14° classico della Disney, l'ultimo con i Nine Old Men, i 9 disegnatori storici della Disney che avevano di fatto rivoluzionato il cinema, soprattutto quello di animazione. Con loro i film della Disney hanno smesso di essere solo per bambini per entrare nell'immaginario collettivo di tutti. Pensate che il film Disney su Peter Pan aveva una tale statura da essere presentato al Festival di Cannes del 1958. Ci sono tantissime storie attorno alla creazione di questo film. Leggenda vuole che le fattezze di Trilli siano basate su quelle di Marilyn Monroe, anche se in verità fu l'attrice Margaret Kerry a prestare le sue fattezze alla fatina. Le avventure di Peter Pan fu un successo commerciale e il film con il maggior incasso del 1953. Il successo fu talmente ampio che il film è stato riproposto anche in anni successivi, attirando addirittura, in tempi recenti, una polemica molto americana e politically correct su come nel film sono stati ritrattati in maniera stereotipata i nativi americani che abitano l'isola che non c'è. Ma lasciatemelo dire, Peter Pan è per tutti indiscutibilmente legato a questo splendido classico dell'animazione, che ci ha regalato inoltre uno dei cattivi più tragici e simpatici della storia, Capitan Uncino. Un personaggio che con il suo terrore di incontrare il coccodrillo ci suggerisce che il pericolo è sempre in agguato e l'unica possibilità che ci resta è usare un po' di polvere magica, trovare il bambino che è in noi e cercare quella strada. Seconda stella a destra, che porta all'isola che non c'è.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Legends. Legends. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: L'amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. Woody Allen.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Le idee sono come vicini in visita di cortesia che bussano alla nostra testa. Qualche volta non c'è nessuno. Qualche volta ci sorprendono mentre siamo in mutande e non avremmo voglia di aprire. Isaac Asimov.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legend Story.
6: Chi dice le bugie ha il naso lungo. Questa innocente affermazione detta da una madre preoccupata ha dato origine ad uno dei personaggi più iconici e leggendari della storia della letteratura, Pinocchio. La pronuncia, durante la sua infanzia, la madre di Carlo Collodi, l'inventore del celebre burattino che ha ispirato film, cartoni animati e spettacoli teatrali. La storia di Pinocchio è conosciuta in tutto il mondo, ma in pochi conoscono come Collodi abbia avuto la sua geniale intuizione per la genesi di uno dei capisaldi della letteratura italiana. Carlo Lorenzini scelse il nome d'arte in onore del paese d'origine materno, Collodi. Siamo a metà del 1800 e lo Stato italiano ancora non esisteva e Carlo viveva e lavorava nel Granducato di Toscana. Nato nel 1826 a Firenze, Collodi a 20 anni comincia a collaborare con molti giornali, tra cui il primo dedicato ai bambini per cui traduceva le fiabe francesi. Carlo, pur essendo stato un fervente patriota, aveva il vizio del gioco ed era sempre alle prese con i debiti e il bisogno di trovare soldi. Anche se aveva promesso al fratello di smettere di giocare, in una sfortunata notte perse 160 lire al tavolo verde. Disperato per aver tradito la sua promessa, Carlo corse velocemente verso la sua abitazione, inciampando in un pezzo di legno. Arrivato a casa, stava per gettarlo nel fuoco, ma qualcosa lo trattenne. Il pensiero tornò alla sua infanzia, quando da piccolo giocava con i pezzi di legno per fabbricare un pupazzetto che aveva chiamato Pinocchio. Spinto dalla necessità, cominciò a scrivere il famoso incipit. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. La magia si stava compiendo e Collodi scrisse un romanzo di formazione fantasy dove la sua creatura era continuamente tentata dal peccato, mettendo dalle avventure di Pinocchio tutto il suo senso di colpa e la frustrazione morale di essere ricaduto nel vizio del gioco. È proprio vero. Talvolta per diventare leggenda bisogna avere il coraggio di imparare dalle cadute della vita e smettere di dire le bugie a se stessi. Ci si allungherebbe solo il naso.
5: Più iconic che mai è Radio Legends.

Il motivo per cui gli uccelli, a differenza degli esseri umani, sono in grado di volare, risiede nella loro fede incrollabile, perché avere fede vuol dire avere le ali. Peter Pan.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Abbiamo così tanto tempo e così poco da fare. Fermi, è il contrario. Basterebbe questa frase pronunciata con l'ironia e l'eleganza innata di Gene Wilder per riportarci subito alla mente uno dei film più dolci e poetici della storia del cinema. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, del 1971, con la regia di Mel Stewart. È una prova d'attore maiuscola di Gene Wilder, nella parte dell'enigmatico e poetico titolare della fabbrica di dolci più cinematografica della storia. Wilder dona alla figura di Wonka un'aria molto più leggera ed elegante alla follia del personaggio, soprattutto in confronto all'interpretazione altrettanto preziosa di Johnny Depp nel remake di Tim Burton. Il film originale, considerando anche i limitati effetti speciali dell'epoca, riporta i grandi film d'epoca d'oro di Hollywood. Willy Wonka è un vero e proprio colossal leggendario. Chi non lo conoscesse, il film è un adattamento del romanzo del 1964 La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Il film racconta la storia di un povero bambino di nome Charlie Bucket che, dopo aver trovato un biglietto d'oro in una barretta di cioccolato, visita la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka insieme ad altri 4 bambini di tutto il mondo. Le riprese si sono svolte a Monaco di Baviera da aprile a novembre 1970. Dahl è stato accreditato di aver scritto la sceneggiatura del film, tuttavia David Seltzer è stato chiamato a fare una riscrittura non accreditata. Contro la volontà di Dahl sono state apportate modifiche nella storia e altre decisioni prese dal regista hanno portato Dahl a rinnegare il film. Nel 1972 il film ha ricevuto una nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora con canzoni originali e l'attore Gene Wilder è stato nominato per un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale. Anche se nel 2014 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti, il film quando uscì nel 1971 non fu un successo immediato. Solo negli anni 80, grazie alle tantissime repliche, è diventato un cult. Basta pensare che la canzone Pure Imagination è stata cantata alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade, cantata da Russell Brand con la London Symphony Orchestra. Al di là della bellezza del film, è Gene Wilder che gli dona un'aria magica ed irriverente. Pensate solo alla zoppia presente nella sua prima apparizione in scena, che progressivamente sparisce e cede il passo a salti e capriole. Non una semplice burla, ma un modo per sottolineare quanto sia sfuggente e misterioso il personaggio di Wonka. Pochi sanno che il set era realmente commestibile e non fu mostrato prima neanche agli attori per cogliere la verità sui loro volti sorpresi. La stessa sorpresa che ci attende la prossima volta che vedremo questo indimenticabile film.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Un solo atto di gentilezza mette le radici in tutte le direzioni e le radici nascono e fanno nuovi alberi. Amelia Earhart.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Radio Legends, più iconic che mai.
7: Che si tratti di scienza, di religione o di politica. La libertà d'opinione va difesa anche a costo di violare la legge. Margherita Hack.

0: Legend Story.
1: E mi sembrava che avessi vissuto la tua vita come una candela al vento. Forse non c'è miglior descrizione tratta dalla famosissima Candle in the Wind di Elton John per raccontare la vita tormentata di Marilyn Monroe. Marilyn è un'icona troppo grande da contenere in pochi minuti. Quello che possiamo fare è raccontarvi in parte l'infanzia e la fine di uno dei personaggi più fascinosi dello Star System. Norman Jean Mortenson, il vero nome di Marilyn, nasce il 1 giugno 1926 al Country Hospital di Los Angeles. Il cognome le viene dato da un immigrato norvegese che la madre, Lady Spear Monroe, aveva sposato mentre intrecciava nello stesso tempo una relazione con il capo della RKO Pictures, dove lavorava come addetta al montaggio. Addirittura la madre si accorge di essere incinta 2 mesi dopo aver divorziato e registra la piccola Norma con il cognome del padre leggermente storpiato, da Mortensen a Mortenson, dichiarando di non sapere neanche l'indirizzo dell'ex marito. Tutta l'infanzia di Norma Jane è travagliata. Viene affidata ad una coppia di Hawthorne ad appena 2 settimane di vita e in seguito confinata in un orfanotrofio, dove viene rinchiusa nel 1935. Marilyn, per uscire dall'orfanotrofio, si sposa a 16 anni con Jim Dougherty, un ventenne del suo quartiere, e di lì a poco comincia a lavorare come modella e capisce che la sua bellezza la può portare lontano. Tutte queste terribili esperienze derivano dai grossi problemi psicologici di cui la madre di Marilyn aveva sofferto per tutta la vita, fino ad arrivare a una serie di ricoveri in manicomio. Ed è sinistramente leggendario che Marilyn, poco prima di togliersi la vita, tra mille luci e ombre, sia stata costretta ad entrare dopo il suo ultimo film Gli Spostati del 1961, proprio in una clinica psichiatrica, esattamente come la sua sfortunata madre. In un tristissimo cerchio che ha definito la vita di una delle più luminose icone della bellezza femminile. Per Marilyn, malgrado tutti i lati tragici della sua vita, resta sempre una verità, la frase citata nella stessa canzone di Elton John. Your legend never die. La tua leggenda non morirà mai.
0: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends. Più iconic che mai. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Anche se non credete agli UFO, se siete nati tra gli anni 60 e 70, non potete dire di non aver mai visto un disco volante. Il leggendario Frisbee. Le origini del frisbee sono antichissime. Alcune tracce si ritrovano in documenti antichi o nelle immagini dei lanciatori del disco dell'antica Grecia. Per arrivare alla definizione di un frisbee più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 1948, quando due ex piloti della Army Air Corps, Warren Franchoni e Fred Morrison, disegnarono il primo prototipo di un disco di plastica e lo chiamarono Flying Saucer, sfruttando il nome che i giornali avevano utilizzato per un famoso caso di avvistamento di UFO in quell'epoca. Nel 1952 l'Air Force trasferì Franchoni nel South Dakota e così i due si separarono. Morrison si sposò a Los Angeles e cambiò il prototipo originale con uno più morbido e, visto che l'oggetto faceva impazzire i cani, lo chiamò Pluto Platter. Bisogna aspettare il 1957 per far sì che il Pluto Platter diventi un giocattolo alla portata di tutti. Morrison infatti firmò un contratto con la ditta Wham-O. Per chiamare il Pluto Platter Frisbee, scritto Frisbee, bisogna ringraziare alcuni studenti del college della costa est che utilizzavano un vassoio metallico per le torte, la Frisbee Pie, della panetteria di Williams Russell Frisbee, per lanciarlo in aria gridando la parola Frisbee per avvisare i passanti del pericolo volante. La Wham-O, venuta a conoscenza di questa storia, lanciò nel 1958 una campagna pubblicitaria e, commettendo un piccolo errore, ribattezzò il nuovo passatempo da Frisbee a Frisbee, ottenendo un successo senza precedenti. Pensate che dopo 20 anni avevano già venduto 100 milioni di dischi, facendo raggiungere a Morrison il primo milione di dollari per i diritti, mentre a Franchoni, che aveva sempre rivendicato la copaternità del progetto originale, venne un infarto nel 1974. Il frisbee ha avuto un successo tale da produrre campionati nazionali, europei e mondiali e una vera e propria sfida al record per il lancio più lungo. Ad oggi il record appartiene a David Wiggin Jr., che il 28 marzo 2016 ha lanciato un frisbee a 338 metri di distanza. Un vero e proprio oggetto volante non identificato.

0: ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Possiamo essere terrorizzati dall'interpretare i suoi libretti di istruzioni, stanchi per il lungo percorso che ci costringe a fare nei suoi negozi, o semplicemente essere ossessionati dallo sbagliare i nomi dei mobili nei nostri ordini. Ma dobbiamo ammettere che tutti almeno una volta siamo stati catturati dalla genialità imprenditoriale nel suo marchio, il leggendario IKEA. Il nome IKEA è l'acronimo delle iniziali del fondatore, Ingrav Kamprad, della fattoria dove è cresciuto, Eltmarid, e del vicino villaggio Agunarit. La storia di IKEA affonda le sue origini nel 1943 ad Hamult, una cittadina nel sud della Svezia dove ancora oggi si trova il quartier generale del design dell'azienda. Nasce come una piccola attività specializzata nella vendita di articoli di uso quotidiano come fiammiferi, portafogli e oggetti decorativi ad opera del suo fondatore, Ingvar Kamprad, all'età di soli 17 anni. Mosso dall'idea di voler vendere dei prodotti ad un costo accessibile, riducendo al minimo gli sprechi di produzione, nel 1950 Kamprad investe i suoi risparmi in una fattoria abbandonata, in cui inizia a dedicarsi alla lavorazione del legno e alla prima costruzione di mobili e complementi d'arredo. Dalla necessità di far conoscere le sue creazioni e di raggiungere nuovi clienti nelle città limitrofe, nasce nel 1951 il primo catalogo IKEA, 16 pagine con illustrazioni dei prodotti disponibili alla vendita. Da allora il catalogo è diventato lo strumento iconico del marketing dell'azienda. La vera svolta arriva nel 1956, quando il fiore all'occhiello di IKEA diventa la vendita di prodotti smontati da assemblare autonomamente dopo l'acquisto, che portano IKEA ad avere i prezzi più concorrenziali e più di 345 negozi in 42 paesi. IKEA come marchio e come luogo fanno ormai parte dell'immaginario collettivo e insieme ai leggendari ABBA è il biglietto da visita della Svezia nel mondo. Ogni 5 secondi viene venduta una libreria IKEA. Ma nessuno ha mai contato le leggendarie imprecazioni che in tanti hanno pronunciato mentre montavano i prodotti svedesi. Anche quello potrebbe essere un numero leggendario.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Se i tuoi progetti si estendono nell'arco di un anno, pianta del riso. Se di 20 anni, pianta un albero. Se oltre un secolo, sviluppa gli uomini. Proverbio cinese.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: C'è un solo gioco che giocando fa provare un brivido quasi erotico. Quel gioco è il Flipper. Per capire la storia del Flipper dobbiamo andare in Francia nel 1700. Erano gli anni degli aristocratici che giocavano a croquet come passatempo sociale, ma evidentemente si stancarono di aspettare che finisse di piovere e venne loro in mente questo gioco chiamato Bagatelle. Questo antenato del Flipper non era altro che un piano di gioco con stecche di legno e una palla, ma riscosse un così grande successo che i soldati francesi portarono il Bagatelle in America durante la Rivoluzione americana alla fine del XVIII secolo. Fu l'inventore Montague Redgrave dell'Ohio che trasformò il gioco Bagatelle, vecchio di un secolo, nel primo gioco del Flipper. Gli fu concesso un brevetto dagli Stati Uniti per i suoi miglioramenti al Bagatelle, che comprendevano una molla a spirale, una pendenza e biglie più piccole. Il Flipper divenne realmente popolare durante la depressione degli anni 30 grazie al suo intrattenimento a basso costo. La prima macchina automatica da Flipper arrivò nel 1931 e fu allora che questi giochi a gettoni si fecero strada negli Stati Uniti. Ma quando alla fine degli anni 30 i primi Flipper vennero presentati come campi luminescenti che facevano punti, il governo degli Stati Uniti iniziò a vendere il Flipper come un gioco d'azzardo. La cosa peggiorò quando Belly, un'importante azienda del settore, iniziò a costruire macchine che emettevano soldi in caso di vittoria. Questi adattamenti erano in conflitto con

severe leggi contro il gioco d'azzardo degli Stati Uniti. Così il flipper fu bandito dai primi anni 40 fino al 1976. Fu solo dopo il 1947 che Gottlieb introdusse le famose alette. Prima di allora i giocatori dovevano sbattere e inclinare la macchina per far cambiare direzione alla palla. Anche se l'introduzione delle alette aggiunse effettivamente l'elemento abilità al gioco, portando via quello di gioco d'azzardo, ormai il flipper era visto come una distrazione demoniaca. Il bando dei flipper si concluse solo nel 1976, quando Roger Sharp testimoniò in tribunale che il flipper era diventato un gioco di abilità invece che d'azzardo. Per dimostrarlo, giocò al flipper in aula, prevedendo l'esatto movimento della palla prima di fare il tiro, riferendosi alla corsa alla base del giocatore di baseball Babe Ruth nel World Series del 1932. La sua performance convinse il tribunale. Negli anni 80 arrivarono i videogiochi e per i flipper fu l'inizio della fine. L'industria del flipper provò a contrastare il declino. Design e funzioni creative fecero risaltare il flipper un po' di più e molte di queste caratteristiche sono presenti ancora oggi, dove il flipper ha perso quasi del tutto la sua funzione ludica, per diventare un must dell'arredamento vintage. Quei pochi che per costo e spazio hanno la fortuna di possederne uno, hanno ancora una straordinaria possibilità: mettere una moneta, poggiare le dita sui tasti, appoggiare i fianchi e fare l'amore con l'oggetto leggendario. Roba da fare tilt.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: I lettori sono personaggi immaginari creati dalla fantasia degli scrittori. Achille Campanile.

0: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
1: Oh. 11.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Non sono d'accordo con quello che mi dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Evelyn Beatrice Hall.

0: Legend Story.
1: A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità. Forse non esiste una frase più famosa di questa nell'intero immaginario pop. A pronunciarla è lo zio Ben in Punto di Morte, ad ascoltarla è forse il più famoso eroe dell'universo Marvel, Spider-Man, l'Uomo Ragno. Ma qual è la genesi di questo personaggio, nato dalla geniale mente di Stan Lee e a cui sono stati dedicati migliaia di albi a fumetto, film e merchandising vario? Nel 1962, dopo il successo della serie a fumetti dei Fantastici 4 creata da Stan Lee e Jack Kirby, si cercavano idee per una nuova serie. Stan Lee propose un personaggio adolescente e ordinario, la cui realizzazione grafica venne affidata a Jack Kirby, che però realizzò uno studio del personaggio giudicato troppo muscoloso e che mal si adattava all'idea di Lee. Jack Kirby, per creare l'Uomo Ragno, aveva ripreso le sembianze di The Fly, la mosca, creata nel 1959 per la Archie Comics, e molto simile all'Uomo Ragno per quanto riguarda i poteri da supereroe. Lee allora si rivolse a Steve Ditko, che disegnò il celebre costume con il ragno al centro e la ragnatela sul petto e contribuì a caratterizzare il personaggio e soprattutto il suo alter ego umano, lo studente Peter Parker. Ditko, per realizzare il costume, si è ispirato a un catalogo di travestimenti di carnevale per bambini del 1956, nel quale è presente un vestito con la scritta cucita sulla testa dalla quale ha preso pure il nome di Spider-Man. Stan Lee invece racconta così la genesi del personaggio. Osservando una mosca che camminava sul muro ho pensato, non sarebbe bello se un essere umano potesse fare la stessa cosa. L'ho immaginato adolescente con un sacco di problemi personali. Quando l'ho portato eccitatissimo all'editore, mi ha rimproverato. Stan, i supereroi non hanno problemi personali. Come sbagliava? Sì, sbagliava perché il fascino di Spider-Man sono proprio i suoi problemi di adolescente in cui ogni lettore o spettatore, soprattutto della stessa età, si immedesima immediatamente. Peter Parker si innamorava, aveva un capo che lo vessava e soprattutto sbagliava e si sentiva inadeguato. Praticamente un ritratto perfetto di qualsiasi adolescente del mondo. Spider-Man inoltre possiede doti rare nel mondo dei supereroi, il senso dell'umorismo e la sfrontatezza. Le avventure dell'Uomo Ragno sono forse il motivo principale del grande successo degli eroi Marvel al cinema, senza parlare poi dei videogiochi e delle serie animate. L'Uomo Ragno ha la responsabilità di aver colpito i nuovi adolescenti che si sono potuti riconoscere in un vero eroe e il merito di aver fatto ritrovare a quelli più grandi la leggerezza della propria adolescenza. È proprio vero, a grandi poteri corrispondono grandi responsabilità.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta. Henry Ford.

Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Esistono due momenti nella storia delle serie TV: ciò che è stato prima di Twin Peaks e ciò che è stato dopo la sua messa in onda. Nulla è stato più lo stesso dopo che David Lynch e Mark Frost negli anni 90 hanno riscritto il modo di creare un prodotto della serialità televisiva, toccando vette ancora inesplorate di qualità e popolarità. Nel 1990 il mistero della morte di Laura Palmer fu un argomento di conversazione imprescindibile per gli appassionati di televisione. Raccontare tutti gli intrighi e le suggestioni oniriche di Twin Peaks è praticamente impossibile. I creatori della serie rivelarono che molti dettagli della vita di Laura Palmer erano stati ispirati dalla vita di Marilyn Monroe. Trasmesso dalla ABC tra l'aprile 1990 e il giugno 1991 negli Stati Uniti e in seguito nel resto del mondo, Twin Peaks ha saputo conquistarsi immediatamente un'immensa popolarità presso il pubblico internazionale, che è rimasto incollato agli schermi in attesa della risposta alla domanda che sarebbe diventata un autentico tormentone: chi ha ucciso Laura Palmer? Ma gli spettatori sono stati catturati anche dalla formula assolutamente nuova e originale della serie, che frantumava la rassicurante convenzionalità tipica degli altri telefilm dell'epoca per adottare uno stile spiazzante e angoscioso del tutto inusuale per il piccolo schermo. Il mitico episodio pilota della serie, un vero e proprio piccolo film della durata di un'ora e mezzo diretto dallo stesso Lynch, ci introduce fin da subito nel torbido mondo di Twin Peaks, con la scoperta del cadavere di Laura Palmer, Cheryl Lee, avvolto in un sacco di cellophane. Qualcosa di oscuro e terrificante è celato dietro la facciata a prima vista solare e ridente della cittadina. La grande forza del telefilm è proprio l'inusuale contrasto fra l'apparente amenità della cittadina di montagna, con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo, e l'atmosfera inesorabilmente sinistra che malgrado tutto aleggia fra le cime gemelle del titolo, sintomo della presenza di un male ambiguo e sfuggente che si annida nei luoghi più insospettabili. La complessità delle storie è uno dei motivi del clamoroso successo. Twin Peaks è un formidabile intreccio che riesce a fondere abilmente gli elementi del giallo e della soap opera, del noir e del thriller dai contorni soprannaturali. Non mancano neppure quelle parentesi oniriche tanto care a Lynch, come nelle memorabili scene ambientate all'interno della Loggia Nera. Il successo della serie ha prodotto 25 anni dopo, nel 2017, un seguito molto atteso. Ancora adesso, per complessità e qualità, Twin Peaks è un prodotto senza tempo, con un esercito di fan tra cui la regina Elisabetta, che durante un concerto privato di Paul McCartney per il compleanno di Sua Maestà, chiese di interrompere tutto per non perdersi un episodio della serie trasmesso in diretta. Fu lo stesso McCartney a rivelarlo ad Angelo Badalamenti, lo storico compositore della colonna sonora di Twin Peaks, quella musica che ancora oggi ha il potere di creare un misto di mistero e pace. Probabilmente senza Twin Peaks, le tante serie TV che popolano questo decennio non sarebbero così inquietanti, misteriose e profondamente belle.